0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Se tutto va in fretta, sarò una saletta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo in cui dovremo dire adesso è giusto.

0: Toni Bruna v oddaji Arizona. Toni, kako ti živiš to življenje, umetniško življenje na tem kulturnem prepihu?
1: Ma da che punto di vista? Economica, dici? Corrente d'aria economica? Ok, però una corrente d'aria positiva, nel senso... Sì, sì, certo. Ma alla fine questo progetto nasce proprio da quelle contaminazioni, no? da quella condizione di stare in una corrente d'aria continua, per cui...
2: Pravzaprav celoten projekt izhaja iz kontaminacij, iz prepiha, ki smo mu neprestano podvrženi. Začetek je bil težaven, v Italiji smo usmerjeni k iskanju identitete, ki je nacionalna. Vse je naravnano k temu, da se prepoznamo kot Italijani. To pa na tem prostoru sploh ne deluje. Začetek je bil torej težaven, vendar sem se sedaj udobno namestil ob spoznanju, da sem otrok meje. Ta misel bivati mejo mi povsem ugaja.
1: Credo che da un punto di vista culturale e politico siamo spinti, perlomeno in Italia, a trovare un'identità che spesso corrisponde con l'identità nazionale, no? Ci convincono, o tutto il sistema è pensato per convincerci che dobbiamo sentirci italiani. Ed è una visione che su questo confine non funziona in nessun modo. E quindi all'inizio ho fatto un po' fatica. Ecco, adesso mi ritrovo comodo nell'idea di essere un figlio del confine, che è un po' quello che è uscito ultimamente nei discorsi che stiamo facendo. E l'idea di abitare il confine come uno spazio, diciamo che la trovo, ecco, mi ci ritrovo molto bene. Ecco.
0: Prosti, da bivati meje na nek način prav odraža besedna zveza otroci meja, ne, ki ga je omenil.
3: Ja, ne vem, ti si nisi verjetno še ogledal film, lahko ti ga tudi pošljemo. No?
0: Lahko ampak, pa ga povzameš.
3: Ja, bo težko, ampak mogoče Figlio del confine je v resnici močen zame osebno, no, testament v bistvu Tonija Brune v filmu in vsi, ki si ga ogledamo, v bistvu tle najdemo, vse najdemo, no. V tej besedni zvezi. No? Tako da mislim, da to zelo povzema v resnici. No? Mislim, idejo tega projekta in koncerta in vsega, kar pripravljamo.
0: No, vse, ki vas iritira, v soboto ob 16. uri boste lahko videli in doživeli ta film in spoznali, zakaj gre pri otrocih. Meja. Toni, ali so zate mednarodno sodelovanje redkost ali pravilo, si že sodeloval s slovenskimi glasbeniki?
1: È interessante perché, come spesso succede su questo confine, è più facile collaborare con musicisti di tutte le parti del mondo prima che con i nostri vicini dall'altra parte del confine.
2: Dogaja se, da raje vzpostavljamo sodelovanje z vsem svetom prej kot z našimi neposrednimi sosedi. Normalno je torej to, kar dejansko ni normalno, tako da tokrat sodelujem z dvema slovenskima glasbenikoma, stavkavcem Blažem Celarcem ter kontrabasistom Žigo Kolobom. No, tu je še Tržačan Massimo Tonin. Moram reči, da prav uživam. To je še ena čudovita priložnost za doživljanje meje.
1: È normale, diciamo, però è meno normale, per assurdo, collaborare con i musicisti con cui sto collaborando per questo progetto, che magari li nominiamo, che è Blaž Celarec e Žiga Golob.
0: Percussionista e sì. Žiga Golob.
1: E poi anche Massimo Tonin, che è, insomma, un triestino. E devo dire che mi trovo molto bene e mi piacerebbe farlo più spesso, ecco. È stata una buona occasione, ecco, per passare questo confine o per vivere questo confine.
0: Ho sentito che ti sei incontrato con il cantautoriato sloveno nelle vesti di Marco Brezel, che interpreti una sua canzone, no? Sì. Era un suo tentativo di farcela nel territorio italiano, il cavallo da corsa.
1: Veramente? Che...
0: Sì.
1: Ok. Beh, in qualche modo ce l'ha fatta, quindi... Sì, anche lì sono percorsi interessanti perché... Sono venuto a conoscenza della figura di Marco Brezel attraverso un mio amico di Ferrara, giusto per farti capire che giri bisogna fare alle
0: che
1: volte.
0: Che ce l'ha fatta!
1: Sì, sì, però è pazzesco, no?
2: Za Marca Brezel sem izvedel od prijatelja iz Ferrare. Zgodba je pravzaprav žalostna. Vrsto let smo pripravljali festival in ko sem slišal skladbo Cavallo da Corsa, sem si zadal, da ga bom povabil. In ko sem želel vzpostaviti stik z njim, sem izvedel, da je pred par meseci umrl. Prav paradoksalno je to vse skupaj. Živimo tako blizu eden drugega, a tako težko vzpostavljamo stike.
1: C'è questo aneddoto un po' triste, un po' paradossale, per cui noi abbiamo organizzato per un po' di anni un festival, e quando ho sentito questa canzone di Marco Brezza ho detto lo devo assolutamente invitare, e quando ho cercato i suoi contatti ho scoperto che era appena morto purtroppo da qualche mese, per cui è proprio il paradosso di vivere questi luoghi, no? E siamo così vicini e però difficilmente entriamo in contatto, no?
0: Ok, Manca, da cominciamo nekako, ne, vendarle. Kaj si želite, da bi ljudem ostalo po tem projektu?
3: Ja, dobro vprašanje. Ne vem, če imamo konkreten odgovor. Jaz mislim, da mogoče začnemo...
0: O željah sprašujem.
3: Ja, ja,
0: želimo
3: vem,
0: si lahko marsikaj.
3: Želimo si mogoče, da bi to bil začetek in da bi se ta dogodek, ki je letos prvič organiziran, da bi se ta dialog vzpostavil, da bi v bistvu mogoče našli način, kako se začeti srečevati redno, mogoče tudi na obeh straneh meje, mogoče ideja tudi, da bi lahko naslednje leto organizirali kaj podobnega v Kopru, v podobnem duhu, brezmejnem, obmejnem. No. Zame osebno pa mogoče pomembno se mi zdi o tem govoriti in odzivi, ki jih dobivam od ljudi, bo nekaj tudi iz drugih delov države, spravi Slovence, ki živijo v tujini, so, da so se do zdaj počutili sami v tem in da se ni dovolj govorilo o teh identitetah, o teh nekaj zapletenih mehanizmih ljudi, ki v tem prostoru živijo, no, tako da mogoče, da bi se začeli več pogovarjati o naši zgodovini in da bi jo poskušali razumeti z več empatije in ja, razumevanja. No.
0: Ali bi projekt lahko postal neke vrste belilo, ki bi mesto Trst opralo črnega madeža, ki se ga drži, namreč minulo soboto je bilo 88 let od Mussolinijeve razglasitve rasnih zakonov na trgu Unita?
3: Ja, to je zdaj provokativno vprašanje. Mi si vsekakor želimo, ne bom rekla sprave, ker se mi zdi v bistvu prevelika beseda in ne vem, če to zmoremo, ampak to, da bi se lahko pojavili tudi tisti ljudje, ki imajo mogoče težave, no, mislim s tem, da dobro, slovensko manjšino v Italiji razumejo in sprejmejo, ampak podoben, mogoče bolj kot trg, mislim, jaz bi vrgla žogco, no, mislim, v Koper in bi se v bistvu rada pogovarjala tudi o jezulih v Kopru in o tišinah, ki mora Katina knjiga jih dobro načenja. Slovenski mediji še vedno premalo, no, in se še vedno ne govori v celoti o tem, no, tako da o teh stvarih želimo govoriti, no, tako da hvala, ker si to izpostavil.
0: In hvala tebi, Manca Švara, za to obsežno predstavitev projekta, ki bo, recimo, še enkrat, povejmo še enkrat, 26. septembra, se pravi to soboto, začelo se bo ob 16. uri v Tržaškem stalnem gledališču v Trstu. To, kar boste slišali v nadaljevanju, bo zopet Toni Bruna. Grazie, Toni.
1: Hvala vam.
0: To je bilo to. Se vidimo.